buoni, qui la gente strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori.